Kembali Botia, yuk tanumai lapato. Udila mau batato, maapu ode mengau tato. Utila lato bahasa bolo pohiliala petunua petuhata. Wau utila lato lo iya, ende bolo petunua lame amiatia. Wah, tiate Hasdin Daniel, bolo me i odu ola po'o-po'o data. Daboan toto di pemuhindu, amiatia tata pumopo elamai, lolaita isi-isiali. Wau, dilamo palongo to, hitua-tua-ua. Ti diopo dongko lanto-lantonga polo dulahe odie, wau pohile lio di pomao momobu-mobu. Inde bo oditopo wa tiamindopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.